0: bilo.
1: E, ali je rekao malo prije, reci još nešto, pa evo mene, si još par riječi, bravo za Ninđo. Pogledao sam još jednom onu obavijest vodovoda Dubrovnik, naime danas u popodnevnim satima obavijestili su da je dio Kunićeve ulice od Prijekoga do Pelina ostao bez vode i sanacija je u tijeku, najavljeno je da bi radovi trebali biti završeni do 18 sati. I sad iz Elektrojuga nije za današnji dan, ali je onaj prvi idući radni, a to je ponedjeljak 24. kolovoza, najava je od 8 do 13 sati da će bez struje biti dio naselja Župe Dubrovačke Mljekara, a kao i uvijek naravno više korisnih informacija, točne adrese i predjele možete iščitati na portalu HEP bez struje. Sad nastavljamo bez sebe.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.